Borussia Juventus 1-1, Fiorentina Cagliari 2-1, Milan Genoa 1-0, Napoli Reggiana 1-0, Parma Cremonese 2-0, Roma Foggia 1-1, Sampdoria Padova 5-0, Torino Inter batte Torino 2-0, Ascoli Lucchese 2-0, Cesena Verona batte Cesena 3-1, Perugia Piacenza 1-1, Pescara Udinese 1-1.